di Guillaume Dufay. Abbiamo ascoltato Ave Maris Stella, inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano. Complesso vocale The Hilliard Ensemble. Ludwig van Beethoven, Le rovine di Atene. Brani scelti dalle musiche di scena, opera 113. Prima esecuzione, Pest, 9 febbraio 1812. Ouverture, andante con moto, allegro ma non troppo. Marcia alla turca. Orchestra Anima Eterna, diretta da Jos van Immerseel.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Le rovine di Atene, brani scelti dalle musiche di scena, opera 113. Prima esecuzione, Pest, 9 febbraio 1812. Orchestra Anima Eterna, diretta da Jos van Immerseel.
1: Scott Joplin, The Easy Winners. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

di Scott Joplin abbiamo ascoltato The Easy Winners. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Niccolò Paganini, Tre capricci per violino solo, da 24 capricci, opera 1. Numero 1 in Mi maggiore, numero 16 in Sol minore, numero 24 in La minore, tema con variazioni. Violinista Isaac Perman.

Di Niccolò Paganini avete ascoltato Tre capricci per violino solo, da 24 capricci, opera 1. Violinista Isaac Perman. Gioachino Rossini. Ouverture da Il Barbiere di Siviglia. Orchestra Nationale Bordeaux-Aquitaine. Marc Minkowski, direttore.

di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Ouverture da Il Barbiere di Siviglia, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, Marc Minkowski, direttore. Frédéric Chopin, Notturno in Si maggiore per pianoforte, opera 9, numero 3, Allegretto, Alain Planès, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturne in Si maggiore per pianoforte, opera 9, numero 3. Alain Planès, pianoforte.
1: Giovanni Gabrieli, In Ecclesis, a 14 per voci e strumenti. Rosa Dominguez, soprano. Eric Menzel, controtenore. Hans-Jörg Mammel e Stefan van Dyck, tenori. Complesso strumentale La Fenice e coro da camera di Namur, diretti da Jean Tuberie.

Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato In Ecclesis, a 14 per voci e strumenti. Rosa Dominguez, soprano. Eric Menzel, controtenore. Hans-Jörg Mammel e Stefan van Dyck, tenori. Complesso strumentale La Fenice e coro da camera di Namur, diretti da Jean Tuberie.

Rai Radio 3 Classica. Johann Joachim Quantz. Concerto in do minore per flauto, archi e basso continuo. Allegro, affettuoso ma un poco lento, presto. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort, diretto da Roy Goodman.

0: di Johann Joachim Quantz. Avete ascoltato? Concerto in do minore per flauto, archi e basso continuo. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort, diretto da Roy Goodman.
1: Carl Philipp Emanuel Bach. Concerto in re minore per flauto e orchestra. Allegro, un poco andante, allegro di molto. Konrad Unterler, flauto, di Amsterdam Baroque Orchestra. Ton Koopman, direttore.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il concerto in re minore per flauto e orchestra. Konrad Unteler, flauto. Di Amsterdam Baroque Orchestra. Ton Koopman, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto, allegro vivace. Orchestra Wiener Academy, Martin Haselböck, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore opera 93, orchestra Wiener Academy, Martin Haselböck direttore.
1: Witold Lutosławski. Sinfonia numero 2. Hésitant direct. Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Witold Lutosławski, direttore.

Di Witold Lutosławski abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2. Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Witold Lutosławski, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Hector Berlioz, Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Aroldo sui monti, scene di malinconia, di felicità, di gioia, adagio allegro. Marcia dei pellegrini che cantano la preghiera della sera, allegretto. Serenata di un montanaro degli Abruzzi alla sua amata, allegro assai. Orgia dei briganti, ricordi delle scene precedenti, allegro frenetico. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Haroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Haroldo di Lord Byron. Tabea Zimmermann, viola, orchestra Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.
1: Jan Sibelius, La ninfa del bosco, opera 15. Gothenburg Symphony Orchestra. Santu Matthias Rouvali, direttore.

0: di Jan Sibelius abbiamo ascoltato La ninfa del bosco, opera 15, Gothenburg Symphony Orchestra, Santu Matthias Rouvali, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 20 in re minore per pianoforte e orchestra, K466, allegro, con cadenza di Beethoven, romanza, allegro assai, con cadenza di Beethoven. Seong Jin Cho, pianoforte. Chamber Orchestra of Europe, Yannick Nezet-Seguin, direttore.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un buon domenica della Rai Ladinia, un buon scuta su di questa edizione del notiziar. Chi si argomenta in che vendere ai doudes de giugno? Gli ambientalisti dello studio al domana che vengono a rispettare le decisioni della provincia Creverda alla città di Sass su Sela. E un'altra persona indagata per la realizzazione dell'impianto Portamonzo Crepes a Cortina d'Ampezzo per i Jeux Olympics Milan Cortina 2026. La condizione meteo di questa ultima settimana ha portato difficoltà all'agricoltura, su un case on the più interviste. E va in atto la manifestazione per la Biennale Gardena. Domani sul programma la Hero su Tirol Dolomite da Selva de Metz e sono i paresi della palestra Adela Ciampedelle domani e dopodomani vi metto a girare la Coppa Italia di specialità lì di difficoltà. E dopo la notizia sarà da ascoltare sulla Coppa del Caffè in che con Doretta Zanoner creano le Bec e Bec e i Doeres. Chisdonca il nostro sito e passando è fatta alla notizia. Gli ambientalisti usano la provincia a tenere una conferenza stampa in che sulla città di Sass per due questions sul post per notli Alexander Stuffer.
2: Bondomsdi da undi rajons plu fascinant la Dolomites in juvel da natura rocleoni de tlara in coet la conferenza stampa. Da la città di Sass u la rappresentant de ben set organizacions ambientalistes a livel provinciel mancha a livel local sa out de virs de media per sorisse que la battaglia contra l'slargiament del portoi da ischi op miet stit schiweg kan altra categorizzazione a streda da ischi hier ruida am bon pont jong d'improvia il forva del 2023 dan tre anni che gli ambientalisti ova da zaura che la delibera o la licenza de slargiel il portoi ne fa vania unida rispetteda pede slargie me a luost mez metri fa vloni slargia de 6 metri che portoi nie mes una lunghezza de 48 metri ma de ben de passa de 150 metri. Pona fa vol stat l'ambassade mei che la repartizione provinciela per natura e contreda ova ordina, fatna ordinanza de metra post in o che sta streda da ischi la società della fornadoia Pizzella aveva fatto ricorso per l'anno passato di giugno e quest'anno di marzo alla giunta provinciale rifiutare questo ricorso. Che vuol dire che ha già la regione che vuole che vengono a posto questo slargiamento ora di misura e questo anche gli ambientalisti di dimoni dal pubblico che la ietaninant. Zaniel Mossuz Dunia, l'appel dagli ambientalisti per quel al comune e alla provincia di far rispettare questa ordinanza. Il secondo punto che in cui ogni presentare è quel che l'obiettivo di ingrandire la defendura del monumento naturale della città di Sass che attualmente curme na terza parte de sa unis largida ora a 1215 metri quadrat. Be l'ambassade faure ova gli ambientalisti da giù una proposta la ore da ora da espert alla repartizione de competenze della provincia e all'assessor Peter Pruner manchina mo na immediata una risposta concreta.
1: Un bel te del pai a Alexander Stuffer e non smudò un argomento. La opera per la Olimpiade Milan Cortina 2026 è indotta il centro della residenza della procura di Belun. Per turbata libertà della gara di appalt per la realizzazione dell'impianta cabines a Polonia su Crep, ven in residenza un'altra persona, ne dice di più Roman Clara.
3: All'inizio inserina tra persona che l'inrescita giudiziaria della procura di Belun sono irregolarità possibili se l'assegnazione di lavori per la cabinovia Apollonio Socrepe stampata un'opera realizzata in previsione di Giochi Olimpici di Milan Cortina ma che non è giudicata in funzione. Alla dode in descrizione se tratta di Elisabetta Pellegrini sovrastante del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto e responsabile della struttura tecnica della missione del Ministero. Pellegrini è considerata una collaboratrice stranta del ministro Matteo Salvini. Soi numero è in scella pro ai tra i belle scritte del registro di indaga, tanto chi vince la ministratu delegè della società Milan Cortina Simico, Fabio Massimo Saldini. La procura di Belun ne smentasce niente la noela, senza lasciare altri commentari.
1: La condizione meteo dell'ultima settimana ha causato un problema all'agricoltura. In più, anche la situazione geopolitica generale porta meno sicurezza. Matteo Taibon.
4: La scelta ha messo un boom per l'agricoltura e la URSS si lasciava a Sauri. Ma la periodo lunga senza pluies e spona una di gran cialt ha fatto la doca tre paurs messa contente d'imprami scialdi smendri. Al giung Walter Valentin sorastant dell'Union dei Paurs dal Comune de Badia.
5: Da matman la scelta del ciste bel caliste dar bel da con cultura e dalla reti pra dar bel sigu darude moe in galin ha un veramente manche la pluia chantolca certa stampes danda di casche oza suradel o casche dar megre sulla calinia culte casa patti dar la sita anconas ci chamosagn certi po cel ci l'80 po gian manco ul mes manco po dandang dis dis ampium ti manda pluvai e ula cales po chitosum più pleda plan ula le più grassi non da pariu mol dell'os la cava un bimbo bum chilo da badia se perso un cicco tanto tardi slum tu manza in da sieta tnedma e dello pons po di slum più cavada
4: en che Walter Valentin interviste da Mara Miribung en Lunes Paul Willeit paur da sacca la pli de mareo e co tan più al basso la canga sontila sutta de più
6: han apu di metter manda sie che l'este bum alla fin de ma Cicco è sempre ea, al ne niesti trepsen pre, o miu all'este derdes vali. Han senten che all'este più adora corsubelo le fin, mo l'altra versa le assot perché la sanal so gude in aria. Magari te da altri post più all'alt e metteln zengmanda cresce, che le ideal saming la pluia. Cloge, jo, sanal di aria e cus san sontung la quantità del fin.
4: O la canciglia tert o se per mund po i pres se rometter con la pluia de chisdis, ince sciamo metter un buon fente majun, o la canabello sie i fegera buon all'artigei.
6: Ma questa o rü ester, son sater, perché i pres po in più se rometter, cico e da sie, sambing, mo cico e bello sie che la zen festa, che il po cresce.
4: En che Paul Willeit. Con la secciora han manco fin e anche manco lat. Cosa con un marcio da lat mal sogu, ora ne va niente da fa previsions des che Walter Valentin nes dice.
5: Cosa dare da previsions praticamente lat, che non che non c'è che se vuoi per me un altro anno, anche un caffè la sura e cosa comporta un grimt fatturz, ci che è buon davan lat, samba in noi siamo sono lavorati ancora, investire, usure e spero un calavaise buon.
4: En pays en plus e le pris a alt dal charburant can sont la periferia de plus. Pour le pris dal lat e le 2025 ju particularmente bon. Le 2026 messon por mo dei cocova. I kunch pong fa por mo alla fin. Anciara da laure bon con les ressources can ha, spliga Paul Willeit.
6: Le Vardè, che è un gran influsso, in c'è anche l'enche una secera, vara a valga moda da n'entrafora in poca ravabun. Che cantini pres chiamò verch per di da var de jo i pres alla do che ne venia mangia su a zero che scelle se po el ki quale pluria da zero meter e de repres co ven var de jo per di i spo la ses per se in cendo se de mes ki so met co tampli sauri i porta nant
4: en scho chare le paur da abaglie fora le sfrutta monte de supris.
1: E te la sentire di in che vendere la giunta provinciale del Sud Tirol ha provato la mutazione tecnica per il luriere sulla strada della Valbadia che dovesse garantire maggior sicurezza. Stefan Pescoderung.
7: In rescite geologiche, idrauliche e tecniche ha dimostrato che il tocco della strada della Valbadia
1: sulla strada della Valbadia che dovesse garantire maggior sicurezza. Stefan Pescoderung.
7: In rescite geologiche, idrauliche e tecniche ha dimostrato che il tocco della strada della Valbadia d'Anter Lungega e Piccolin

0: Stefano Fox, responsabile del progetto, e noi facciamo simulazioni tra idee e analisi idrauliche, che mostrano il bisogno di un sistema di protezione più ampio. Preodù, e la ladod Fox circa 36 barriere di protezione dalla tomada di Peres, per una lunghezza totale di 1247 metri, e con una capacità di assorbimento di energia di entre 2.000 e 3.000 kJ. Tva al posto cina mai cina 5.000 kJ, ed un'altezza di entre 4 e 7 metri. Alla dò l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider che ha portato la proposta delle mutazioni tecniche va la sicurezza delle persone d'ant adut. Una udite il fai la URSS che l'avrà bisogno di un maggior intervento che ne era in fatto per garantire in c'è una maggior sicurezza alla popolazione.
1: Il sviluppo dell'Urier per la cultura è stato argomento in una riunione che si a Busan. Martina Rier.
2: La consulta provinciale per la cultura sa che si dice anche un tappo rosnè del sviluppo del lavoro per la cultura del Sud Tirol. Intanto la riunione è l'unipurtadante proposta per laureare strategie nuove per sostenere e promuovere la cultura locale. Proposte e idee si unite a binedes a domantani manch passei e unite a portedes dant le parti an sute tematiche de svalivas, volontariat, na portina de sauravision, collaborazione interculturella e fair pay. Mata questa legislatura vuole gli assessori provinciali competenti laureare e mettere in prova misure concrete. Al dott l'assessore per la cultura ladina Daniel Alfreider fece cultura per la società, garantì investizioni del champ culturale non è nemmeno una questione di soldi di amministrazione, l'importanza d'importanza fondamentale sostenere gli con un servizio a svelte e smandrang la burocrazia, dice Alfreider. Na funzione importante del lavoro culturale al dode Alfreider in cella scuola, che dalla base per portare la cultura più d'augin a mutons e giovani.
1: E per troppi studenti, in che finis l'ande scuola della provincia di Busan, a mo Martina Rier.
2: Per adesso 20.000 scuoleis la scuola autos del Sud Tirol fino ancora in l'ande scuola. Il calendar della scuola autos è un'iscurtata doi dis de lezione per l'idea che facerà l'esame di maturanza un po' più di tempo per s'ingegnere capire l'esame che scomincia bene in giubia che vengono ai giudici di giugno. Per scuoleis e scuoleis l'elementare e mezzana fino in l'ande scuola in merdi ai 16 di giugno.
1: Gran successo anche che sta per la Biennale Gardaina con troppa manifestazione sul programma Artigianeria ne fes un cheder.
2: La Biennale Gardaina, che da per moggia ori si porta, spieta tang dutling sta na lingia de manifestazioni culturelles da viertes a duch per da scuril mond l'ert contemporana da barriada con artisti interessei. A questa maniera via la Biennale a ticciale a Gardaina si cultura e la contreda intervia con d'autri uodli. Domani il 14 de giugno vanno il matuagin workshop creativ per mutongs e mutangs. In San Conta, da mese la undas un king la dodes dams di la sala trenker da chasa da cultura da urtigiai. La partecipazione de band i penseda per mutangs e mutongs dai cater ai dodesani e si familias. Lie da bujang da salute sud angora. In Sada, ai 20 de giugno, è la possibilità di incontrare l'artista Arnold Holzknecht den domsdì da atelier da Wirt, da mese la cater alla Sies domsdì. In cittlo il ponte di incontrare da la sala trenker a Urtigiai, da elogirang pona a visitare l'atelier dell'artista o la can possam per a conoscere si maniera de laure e audi velk sono si esperienzas da zidla evas, del keder del lauch artistic. Domani ai 21 de giugno, di più long d'lan, vanno il matuagin a gita da 25 km, pian via da Urtigiai, su Sumbulaccia, pona da Wirstl Goldknopfen fin praluog da Pilat, per festeggiare il di più long d'lan. Da briada con il paleontolog Herwig Prinot, il botaniker Uge Prungaldir, ti cialranga la flora e fauna della Valedes e di Krebs. Sa Pilat possum visite l'opera d'art la Biennale, un possa fepeanciame unan apert del percorso. Pra tutta la manifestazione, sia la partecipazione de band, tutta la informazione, scattai su la plata internet biennalegardaina.org. Ora da calvani la curdaca un miercoledì domani dalla 10, dams dinking la un domaranda, vani il pita visitas manedas tres la Biennale Gardaina.
1: E in che le vendere le indò ora della parola della settimana a Roman Clane di Scoluna.
3: Cum brama cum zucchero zanza. Cancaren invade pieries e spavignung sus preferanzas. La parola ladina dedema è in casia della frea pur la din standard pur gardana. la pieria por la din la Valbadia e por

0: dom. L'ampieria por fashan e las frea por ampezan. La parola vien dalla denominazione latina fraga, can chafencete fascia de perpo cale ince la vid la parola toda sapere, cala se troc fostius ladin, suradot la valbadia, mo incet il fascian cazzeta ampieria. La parola ladina ledema e nasce comincedia l'assessorat ladin la provincia de Balzan, por rinforze la coscienza por lingaz ladin.
1: E domani sul programma la gara con la roda Hero su Tirol Dolomites, gara che fa esperte della Coppa del Monte Maratona UCI, che è domani a Dolomite la quarta tappa della stagione. Martina Rier.
2: Bella per il 6 di gennaio, hier la Dolomites, il Center del Sport La Roda da Mont Internazionale, partecipanti e partecipanti da 54 nazioni, stol sulla sfida della Heroes su Tirol Dolomites, la Raidan Taurel Sella. Il percorso più lungo mostra su 86 km, con 4.500 metri di dislivello. Il percorso da 71 km a 4.100 metri di dislivello. Il percorso più corto da 60 km, 3.200 metri. Pia viva nel da 10 minuti dalla sette da domani al centro di Salva, o la cliente al travert, de calca na spiterai prims concurrenti bella da tre kerce la undestamsti in ant. In torno che passa la dodo, si è lududante la cerimonia de premiazione, la gran finela japona dalla nuova sera con la festa di Heroes de Castan. Il programma in torno via va in stanza de plu appuntamenti, dalla Charity Night den sera, e l'unque domsti dalla trai la Hero Kids la garageta per i mandri.
1: E con la Heroes, alla fine di questa edizione del notiziario, un bel del paese, ne ascolta su, passò la parola alla Coppa del Caffè.
3: La Coppa del Caffè, anche ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
4: Bon domesti da Doretta Zanoner. Argomenti di anche lei bec e i dovere s'accesa. Asache l'endres di dovere s'accesa le un della cause più granes de beges anter bece genitores. Infatti, la ore spassede sui libres che les cognessa esser vivude in armonia, les doventa in tempo de conflicci e de ira. Ai genitori spetta il senester compito di dare in senso all'apprendimento scolastico per motivare i studenti a studie, e se sa ben non le sorì. Ence perché che la situazione e la relazione anter genitore e fi le se veramente runiches. Però se pel in concreto veder che se indena una bega per l'endres di doveres, l'ena discordanza anter i pensieri del bes e chi del genitor non si è buon de troer soluzioni per cacentes. Se il bes, per esempio, se mette a studiare sul canapè dante un film di animazione e so pensier da ite le verbalizzades che già bon cont i compiti son do ai fer e donca fai mi dovere. E il pensier da ite del genitore all'incontra le mi fi el fè sempre quel che il vel non me scouta e non me capesse. Muie probabilmente la ira del genitore la ciapperà la soramessa e il genitore testo caso la ronge quel che il vel e il bessel destuda la televisione e saccan e nirà e se senterà giù sulla desk con la disposizione negativa. Ma in secondo momento, segur, l'avran dol medemo comportamento. Questa, susetta sa che la gestione della situazione con la ira non l'ha già data al bes la possibilità di capir che sua maniera de fare i doveres non la funziona. No demo, e il peserà che la ira del genitor l'entrata de suo carattere. Mimere la iria, massagitegola. Cosita non givenda pisser mimere la geten che fai del versa. All'incontra il genitor el se sentirà tel giusta, perché che il pesa de stravarder la crescimonia scolastica del fi. En esit positif della gestione di compiti el fosse avvenu se il genitor con serenità e chiarezza el fosse esit dal bes a gespiegher l'importanza del studie ten ambient senza distrazions, che stant ne fes capir cotant ogni comunicazione la porta de svaliva emozions, e in grumon de emozions negatives, se ante genitore fi, le destac e mencianza de sintonia, e in grumon de emozions positives, se le scuteda e comprensiona.

En pensier che mette in sema insegnante genitores, le che dovere s'accesa i serf per enforcer quel che l'estate insegna o impara a scuola. Ma l'engramma. L'enriscidor Harris Cooper dell'Università de Duke l'ha esamina più di 180 studenti e l'ha descorizze che de straordinera. In pece paroles, i doveri s'accesa te la scuola primera, noi sviluppea neva competenza, i crea de mo l'illusion d'en progressa. De modo i un disegna se per risoner d'en zoamenta. Anche la corteccia prefrontala la è sviluppata sa per sostenere alla longia l'attenzione. Dante de che l'età, più ore dedichede ai compiti, desdemò una maura frustrazione. Asa che la verda di bec sotto i disegni non la supera i 20-30 minucce. E chest velence perché l'attività che gipiesa i bec. I suoi cervi, i consoli dall'apprendimento, trassa il movimento e la conversazione. Non con la ripetizione sul papier, asa che i compiti accesa e domani sistemi del cervello che non gli amo sviluppare. Che stante li enci conferma da chi paese che des manco dovere s'accesa. Per esempio la Finlandia non l'andes belle che nia, Dante de Jundesegn. E la scuola giapponese li limitea a 15 minuti al dì. Ebbene, i scolaes di questa nazione sono tra i prumes a livello globale in concia, lettura e scienze. Più compiti non significa più apprendimento. No besta. La Columbia University la descorì che i bec che mangia insieme ai genitori più di 5 bast a settimana. Senza telefonin e senza televisione, gli han vocabolarie più ricche, notes miores e maor controllo emotif. La cena non le inscempie best, le vocabolarie che ciappa forma con la conversazione, in pensier narratif, na fiduzia che cresco la grignedes. Vignità a sia esigenzie, i rituei familiares esecche la lettura, per mero piacer, i per svelupper competenze che i compiti noi pela zonzer. E se te fi non hai doveres, non te crucier, asa quel fattor che più determina il success, non le quel che susset sul pult, le quel che susset te cesa.

Per concludere, verk testimonianza de Beč sul perché no GPS fer i compiti. La dis Gianna de Diesegna. Perché che me perde fer scola do Joutes? E Riccardo de Nefegna. Perché de Joutes no capisce nince quel che me cogne fer e me sente amicol sperdù. Damiano, Settegna. Perché che vignota che tole te man el lapis, mi chan el deside che il velsiera. Marco di Essegna. Perché che de Joutes è paura de falera e un po' non me vanince de scomenzera. Vi auguro in buon domesti da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setzda Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bona Saira, pakašta seconda edizione da Notizie la Rujne de Ladina. Vodizhen Gnut, Alexander Stufer, per la redazione, Jaron Schrott, per la perz tecnica. Sulla strada di Freya e l'inquedom si stata una disgrazia tragica. Na copia di Turic della Repubblica Ceca sa drusal motor e l'elka visova è mort. La disgrazia è succeduta in taula tre domsdì del rajon del hotel Chalet Gerhardt. Intervenz la Jut Alping na nia plu poduti salve la vita. Tre anni alla longe se ambientalist battu che dan fat la città di Saj a slarge la strada di Schi veni nom tu apost. Do la delibera della Giunta Provinciale, ancora sette organizzazioni ambientali fatte sapere che l'Euros promette post mancano. L'autorizzazione di l'Euros, la sciova prong slarge di mezzo metro, ma all'uscita della strada tra la città di Saj unita slarge da abbiamo 6 metri. De 6 metri. Niacis, 2 anni di l'Euros, alla repartizione provinciale di competenza fatta un'ordinanza di strangerino alla strada e riesce ora la società Pizzella fat recurs. E sang, dan treibans, alla giunta provinciale refudal recurs con delibera. Manchina mo, ni la strada, ni a unida stranta. Valentine Koschner an Koirujna per l'heimatpflege verpanz del Südtirol.
3: La regola si fosa, ma anche l'interesse economico è tan grande, per smerca di samonch un fatto, smerca i paia più giù la strafonga, ma quel ponia vestra.
1: Koschner weigian system tlis large ora la natura per profit economico.
3: La speculazione è massa grande e lì è forse tattica da salami, fa un po' in po' in po', no? E quelli è mefung anche sottotlo, no?
1: Da Perz, il Dachverband für Natur- und Umweltschutz, la Lia da Mond, AVS, el Kai de Bulsang im Mountain Wilderness, il in cui anche un isorisak la ordonanza de Metra Post, che es rayon ne bastania, che mungi provincia desatiste to, clvanien chefat. Is un costa tematica reportrons in cui in chet la television da trail. Die Media und Antal Dutz, die Agenzia ANSA, rodan quella notizia, che la tlesura pro GAP sung seceda, kunda pa jecinero, je non funzion. Gstaniel und ich unta Tofles, gespiega lauch di paures, man cerm tu su installations de lang, profe fotos de la cort. I patrons de kisch, rayon, ula ke lia la tlesura da pa je, kritikia klambasar folonidit de matrna saida maschima de jant por usungschada makkesh ne imayuni mit um pratika und die patrons georga panzern an koenierlo de resposta alla agenzia ansa prades windmille skules la skol zauts de sutirol ibelen koi finalande skola el kalender de la skol zauts ionis kurta de doi dis de lezion por tidea kai ke fajrale jam de maduranza mo plu de temp por sejnekale jam che scomancia bella in giubia che vanno ai desdotti di giugno. Per la scuola, i scuolesi elementari a Mzana, fino all'anno di scuola, un merdi ai 6 di giugno. I domani la gargita di Rolz da Mont Hiro, i per quel vanno stradon tre selva zarantan dutl di. Il van pia via da 10 dollari sezza domani al centro di selva, Ulake per tre kerci la undisch a spiertumbele i primis la reida curta. Nta umsdi pona i primis la reida longia, che fasra o tanziers kilometri con 4.500 metri nta ural sella. Per la 60esima edizione della Hiro Südtirol Dolomites, il sa scritt ben partecipanz da 54 nazions. In schissons roi la previsions del temp, knes met per kösta fin lena dritten bel temp, kung na temperaturus gwan plutschaudes, bille du mang, saral den 4 gradi plutschaud prometzankui, i la temperatura a maschima va suban de 7 gradi prometzankui, i mang frutz plutschaud dwentlen tschö du mania. Lunes, ille belli noda fekund, kung un pude pluja. Kaj fola notizia zan curt, per kaj venerdì sera, vorkordik ta 50 minuš vajnanta notizia sta rujnida ladina ta televizion i pona l'edizion longa da la 10 da sera. De gra provoš kute sun žnurc, da žon zaninant la linja aj program za profondiment. Minčong mo mbom škute su.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
4: Kurt do la setz da seira da i krips del sela li en plajai a pudai ve salude i no per na seconda chaculeda cun Andy Varallo de Corvea no son stena passeda rujna un po de Možnajne, Erich Kuschner, da vaš ta story, kako veš, kom čako, kako se iz Rojic, tl, Čamp, da i Lifč, iz Rožna, da vaš ta familija. I ja izdi tu na kosa, tret interesanta, vaš dit, kako se iz Žumbling. In ko naši valgun Žumblings, i rati li je nije sauri, a veš tron Žumbling, a žake, ti je banti persona, ma tu je spoh unde doj. Die sind alle andere Menschen, weißt du, imagine, weißt du, schon blink, aber ich meine, Frauen, eine Sache, die wollen auch nicht plus schauen, auch plus wedel. Kaiser, wo, wie wo, wo ist auch nicht, der Mut, die da, der Grand, kommt ein Jumbling.
5: Ich muss dir, mein Freund Niki, Jumbling, kommt alle ein bonissimo Rapport. Es sind die Personen, die in Sumaya nie, in die heterozygotische Kandisch. E in due persone con caratteri al banter di giunc completa altra banter. Mi fre cal na mai de smostre una gran passione per il mondo di lifts alla preferì e rstejo la ila del petrip del tati e con al massi di nos due non mai al più da strite vignun sa cic al pode all'ater o cic al pode alla famiglia di giun sbilanciun nos due. Io sono più di giungo l'uomo della finanza e gestaggio in soprattutto, pur di tanto fiducia ele tra me e al e unghe che artince, il Niki che ha suo modo di dire con la famiglia, di stedo magari più alla mamma, o dai più con il tati di me, alle più l'uomo presenza in famiglia di giungo, che ha manco tempo a disposizione. E pur calzo rispettung, tutte pieie, secondo me, inci dall'educazione che sa dè e dall'esempio che sa dè. E mi dico che tra noi, nel mai più strittesso in la parte di giun, del nomine o di petribe da furno o sull'eredite, le questioni e tre nude presentate sono basa e scritte sia un cortissimo tempo, ci dico la spez e la voglia di vira d'um, e diciamo a livello proprio di rapporto e più grande che non sia strette per un processo in più dai lo o dai lo. E poi se le due anni stai da fuori, vieni idea o ti vieni occasione per cercare che vieni un eis, il massimo che la famiglia può ti dare.
4: Hai detto che cosa è più che la finanza, perché il Rujno è un momento di soldi, sappiamo che la valida non è la badia e la valida ricca, ma per un po' non è prodotto. Tutto costa di più, tutto è cerch, e troppa gente sostante anche, manca alcuni sostante anche alla fine del mese, pensando anche alla mesa della spesa, che vanno tutta la gente, per gente che non è buona da gente, compreta, velca, o tutti aiuti che vanno dati anche da troppa lias sociales. Cosa è questo? Un po' che vivrà dum, diciamo, tanto questa gran ricchezza che è altra gente che sta stante.
5: Sicuro, con il sviluppo turistico, con il bu, il virt nostre svalade è un piacere. A mas inch di che vini, persone o famiglia esinch esigenze un po' sura la media magari, chi lo da noi, no? C'è un incontro a cicche in una casa popolare, Pomponia la confronte con cicche in ciafa magari già per l'Italia, no? Che ha queste zone abitative agevolate. Dall'altra per però in queste case esagna niente dar c'era per trecci e probabilmente però sai non su in cintrio avere un momento, un contesto politico macroeconomico che Nania da idee. Ci dic i costi che aumenta e aumenta soprattutto per motivi liati al virus, al Covid. Ma no, ci dic privati a uru aumenta tanto il costo di giungere le materie prime che hanno ora al dedo anche per via o per fare una casa. L'adegua mancia quando dice la scala mobile salariale, che ne neanche sotto in lungo. Il motivo è che conosce mancia in ci margini alle aziende per poter fare, ci dico, se negli ultimi 6 anni applichi 10 aumenti direttamente sui prezzi che praticai a Polsio, allora che probabilmente questo è un nostro motto più per chi curesi ogni chilo a caffè nedma in un lavoro di giorno d'inverno di ste. Ma pensi in contesto che Belling la otta fol famiglia scava da mangiare su masa e altre famiglie scnavnia da mangiare, che fa aiuto da queste famiglie o che ne inviate per masa a mangiare valc, no? Queste sono storie che al di dai tempi di minene che anche al fopice, ma anche dalla generazione che è nuda da, che anche al di, e sai, secondo me, ci camas arve a punse e effettivamente cocciare che questa valada inci ammas magari sacrifiche un più di vart che am poi dediche effettivamente soluzioni che magari non ha più di proprietà di casa ma da fit am preso agevolato per la gente il posto di diciamo, la cultura della proprietà che è più l'era italiana, no? Ma tatres pers il mondo e l'inch manager a grandissimo livello che non ha una proprietà. Cioè di che cambia la urcite per motivi vari e è un po' buono avere una bella situazione, no? Con comfort e comodità. Noi in stage sappiamo che le mie persone per laurea e la gente al posto. Perché in quel livello di Chicarosello sono in Rio sono a laurea fuori concepti nuovi, dove sappiamo che noi non sogniamo di danni, ma argini che ciamnes per le persone che vanno in lotta e sono laure. Ma probabilmente il danni non sarà in cerè di traldar l'erc le persone del posto a ste chilo laure per noi, pitanga dai una forma agevolata in la possibilità di vir una vonung, un appartamento alla famiglia per ste chilo. Quindi al smuda un po' di giungo il modo di pensare, ma io penso che tutti quanti noi urung laurenant con la gente il post e urung iavai a busta paga chi del post. Cioè che la sicurezza che hai da il lavoro, la onestà e il modo in cui da spon verso il signor che ci sia da un'altra parte. Sicuria.
4: Hai sgrugna da prese che ci su, ma la paga che dit nia tan, per vivere che basta nia na paga da 1600 o 1800 euro, fosse il panier mese un proprio Zrzoni za nija dvojšta aktivita, dvojšta firma, medi general de avce la pagas, a žak, kak vaj zdic, lauranta tlo, mađini vel de plu, reštenge peštru do tala vita tlo, mesa nijan se nježi ufor do čita nev, ma saman še vat novštarija i la pizza ježi ta su dldopl, ma l'pajamant l'čelijeh ježi su 9% peštru meti ultimijani, Pona štimne la nije plo. Ko posem pa kašve, sej, ke trupš diš, ema, košta tanc, li le paga i nije, kalk tu džac, ma kalk tu koštus. Slašli pa klo nije, mntecek, ke mpede sa propiti de plu, ke dal doti reštl de plu, al laurant tvoja.
5: Ma, jo pans kaže, na koza kamponija žida nana later, či kjo je vjute šte il periodo dangl covid, tratangl covid e dol covid. E nos savung pur di ke Cina al Covid nos un pe laure dutchbung kankun albu kalinver schlut nos avum su arginie ka le spiste sin pocho dik vini du sedmes ni el dit andero andero nia e Cina al 28 de december nös laurant a laure a fat nai arginie ka spistes ku la speranza kan podo dauri do un incnos su imne in casa integrazione E bel con però mezz fura e li primska indosh com c'è laure, ci dic un timang a Mattia dan fora al patuch un impo fat nostro spaustel calan, cioè per dic un casco, non savon che am vadagna di cedum, quand la saison va bon, je peux gagner la gare, non? Et quand on perd, je peux m'assurer une charrette perte, dit Chadim. Ce que nous avons fait, c'est l'idée que l'an arrivé avec l'an COVID, schluch à n'y a plus de 12 mensilités qu'il y a manché. Nous avons des aides pour l'intégrative et la casse intégrazione, che l'anda da in città, da dal ton che anche le pieghe di tutta la questione di prigi energetici ince, l'anda di un decimo sostegno per la spesa alimentare e poi un c'è col TAMP, col welfare, con un percorso di buste paghe, un non c'è di migliorare la sua situazione. E io mi dico che questa cosa va infatti a grado al manter del TAMP, poi l'inch probabilmente il singolo petrip che è in grado di sostenere. Jamás fazem um salto com os pontos em linha, não? E a mestreza é da gente mais paralelo com o Inchipris, com a amante de Pris, que é um pouco de fa e de, digamos, surrende ao senhor que é um pouco de nós a visitar. Porque, como pode dizer, segundo me, a qualidade de vida da gente, da gente do posto, vai bom, e vai que a grande fortuna que nós temos é Inche que as bancas conosce la gente del posto. Noi abbiamo un rapporto con le banche. Un che viene nella città e con un credit che è il numero. E noi abbiamo visto, cioè un albi perde il confronto con le banche, nel momento che le è stato bisogno di idee, è una idea. E io penso che abbiamo una bella realtà. Poi, che non ha tutti l'opportunità di restare, perché, l'idea che è l'altra campagna cambia, e vai però in che e caso un desplace per calvani struca di camas magari sacrifica un più d'vart pur crea zone proprie abitative per la gente il posto che io stai in affit a me un desplace anche vai che hai se va a vire a 20 km dalla valada e fai vini dei nante zucca ecco cal secondo me e ci camp spera da podai evite no ciò di che vanno fora quindi la casa, la pensione che ha tra Fredos e con chi soldi esime fu buon sposto con Prevalc che è più fuori la nostra valada che non è di giungere il nostro raggiungo.
4: Sono qui per questa seconda ciaculeta, seconda trasmissione con Andy Varallo di Corvea. Un ruggina della gente da tlo, ruggina anche di turisti. Lì è interessante audai come tutto il mondo stritta, come le virus, come le crisi. E per un po', per fortuna, mi dire, da noi mi ha che lava, scicmo me, tutti vuole fare ferie, anche se la situazione io ben da tre da stert.
5: Io conosco varie realtà imprenditoriali, più l'era in c'è dell'industria, e mi dico che la stabilità del settore turistico ha dimostrato che già è incredibile, dicessi io. Ci dico, dal Covid all'inflazione, alle sveres, le sono passate tutte gli ultimi 6 anni e sono imposte a buon stress a portare a casa un bel risultato. Cash, ci dico la gente da una parte ha bisogno di gi in urlaub e l'adora, dall'altra parte, secondo me, è stato fatto un grandissimo lavoro a livello di raion dolomitico, se i dolomiti da 20 anni fa un pegrif per chi c'è a Crap, sono le Dolomiti e diventate destinazione. E una destinazione conosciuta sulla tutto il mondo. E secondo me, le Olimpiadi con un primo albu, è stata con una gran fortuna, un'azione pubblicitaria che porterà sui frutti del danni. Ci dico un albu, più di l'apertura delle Olimpiadi all'anvu, tutto bel blanco. La prima è di Madgares, bellissimo Tamp, Nai, Suradl, Dolomiti, Cil, Brum, perfetto. Seconda è di Alnvi, quindi chi non sa che il Nai non c'è fuori, ha capito che il Poincia non va fuori. E un sluggio con una bellissima pubblicità che sporterà su Fuj d'inverno, secondo me non c'è su liste. Il mercato internazionale non è di che non è più laureato con il mercato italiano o con altro dash che si attrezza da idee. Ma al di là che effettivamente con i problemi che vengono su un sportato, anche ora ince altri marcia per implini chi legge che la nazione non è più buona da garantire. E io penso che gli ultimi anni il gran merito è stato che le organizzazioni che sono state buone a internazionalizzare la clientela e ad è cal ricircolo de sciori che senza nessun bu su un truc 20 anni che si è impuntuto di sluia se sono sconsluce per cal il mondo va in anz svere spè da lunch per tutti e cina probabilmente al canz nazica ni all'Europa l'Europa già in anz avire ciò che la viut con più difficoltà per motivi macroeconomici che vanno a girare e a orai spostare dal mondo.
4: Es ist eine den Rang Reklam des Jeux Olympiques. Man imagine que Church Kishkota Sud ist Manaus non plus nie peu de Bujang, der Reklam Savon und la Diskussion Anga, die Jean di Mondier, de Ski, que on ira fat Taching a Netterdeina, Ulak, la Valbadia, Auditz de No, en Kasta Situation interessante.
5: Ja, am Mas din Sche. Kastes manifestations sportives de carattere internazional i gran manifestations a suradut il scopo de garanti investimenti infrastrutturai che mses da idespo til dani cals destinations cospitaia kastes manifestations ad avaispo che löst problems che san sanfonia boins a lös no e io pans che a livel olimpic zigu valgunes destinations a poduna profite al degna vaispo che chi investimenti mas genau erve per la manifestazione. La manifestazione è nuda fatta, la urs de strades non si nia ciamor va, neanche a Zutirol, però perché ne l'impogna ste ciò dic, la sicurte che mas garantì tra tante manifestazioni è tan alta che an limitaia a priori il perché di auti verso castas destinazioni. Mo dall'altra parte ciò di fece un po' castas manifestazioni. Ciò dic, cancan fece pert nell'elite de destinazioni turistiche invernali, formassero in abbinare o grandi marchi o grandi manifestazioni per restare un star brand, se candisce. E io vedo che na località, se Gardana, l'Alta Badia o Kronplatz, Cortina, in la fascia, cospitaia sgarst Coppa del Mondo, ma se vai a queste manifestazioni, ciò dico, hai fatto perdere l'elite del Circo Bianco, se candisce. I Jeux Olympics, secondo me, per Cortina è e resta la più grande opportunità che Cortina ha per se sistemare, per se mettere più a posto. In lotta probabilmente la speculazione edilizia che è stata fatta nelle ultime Olimpiadi non è portata i frutti che non è sperato, cioè di che non si vede le leggi cialci, no? Le leggi freci delle seconde cialci. Al di denn che queste manifestazioni in generale non è più speculazione, cioè dic alle altre norme, altre leggi che informata non è più del fa, se chi in lotta, e per cal secondo me cal sprigo va in bel manco. Io restresso, c'è modo l'opinione che l'Alta Badia esm si fa para ai mondiali con la Gardana, in lotta questa cosa non è nuda capita, ma io penso che è un gran aiuto a fare determinate infrastrutture che dopo smancerà. E da cash però potranno sintan in purmo doc i mondiali della Gardana e do i frutti che i mondiali porterà la Gardana. Che lo dico magari in sun arve al 2035 e da lo la gente che in lauta dice no e bel da dire smentiale ci calzerà beste 3, 4, 5, 6 legislature de comuni e associazioni o che caleia do che samude. Casi ad nella mia giuda in sciò, ma io sono un befürworter di questa manifestazione e sono dar contento che la Gardana avrà la possibilità di fare e sono convinto che do i mondiali la Gardana farà un gran varinante a livello di qualità proprio dell'offerta turistica della Valata.
4: Una gran problematica, già che sono nata l'infrastruttura, si distrede io il movimento di auti, super e già ho savon che già che sei l'aiuto del mondo di lift non c'è la teoria di lift anche per più non sta per un po' il 7 bianco non sta un comunico mi d'auti in cantor e troppo gente in stufa di chi d'auti
5: io vorrei dire però che in la gente il posto non è proprio quella che fece due varie per otto alla roda anche in c'era il sior poi vorrei dire il sior ci che l'ha fa ma dall'altra parte noi in stas per comodità nel fagionia. Sicuro ci ha portato a più movimenti auti e in stedio dana permanenza più curta del sior, si des in verco di ste, claudic shanga arrive partenze, più gunot nedme e nia più a blocchi, spangl santat più. L'iste pur fortuna e cresciuta trep, ciò dic si c'era gli ultimi 15 anni, l'iste è cresciuta più rispetto all'inverno, la sessione sa slunge, e in fogna a usà ad avai una buona auslostun di legge e occupazione inch di ste. E zain, o dunque, arvun quasi a 45-55%. Dijun che più la situazione, magari, che c'è fun la media delle località della Montespo alle chiclore da midi ste d'inverno, cioè che le chiclore trecciamo 70 e 30, no? Però la media, dijun, 45-55. Cicar verda arrivi a presenze. Ampogna va in sciò a livello economico da ciclo il fatturato dell'inverno rispetto a caldo l'iste, cioè dic, d'inverno fa un perd l'elite, cioè che ha detto in tante, star brand, l'iste sono in pormo, tre posti diciamo, il costruire. E poi mi sono detto che per fortuna o inci per necessità, cioè dic, tutto è un piacere, cioè dic, hanno peginante un migliore inci l'occupazione di legge di Diener e di dezember, cosa che non è in fogna. E che ha sportendo la manza delle persone del posto, ecco, un paio di quella sessione che le gente è arrivata fino all'ultima decada e tre ci hanno offerto. Mo si pensa ai petribe che ora a chi mas investire nella qualità del petribe indigeno più legge, però la qualità può un po' avere qualità, cioè dica la una pensione a tre stare di top qualità, l'altra può avere un albergo a cinque stare di top qualità, l'altra può avere un B&B di top qualità della sua categoria, della sua stare. L'importante è avere la possibilità di dire che ha qualità, campita qualità. Spo che si è necessario in c'è stupem l'evoluzione di legge che va a gite, in ci si sono convinto e che lo dun nos shock lift, con tutto il miglioramento che c'è d'occupazione, non un albu pur passa do de jain, cina dol covid, nia plu primi ingressi di giunt nosmon, tl rayun da jikuski, rispetto a do de strat jain nant. Che lo dico, il numero di persone singole che visite i rayuns, e tre giudici sono più truc. Dopo il Covid, di lang inch all'immagine che la Monte dà alla piazza, al vir, l'aria nata, la sanità, il well-being e inscenante, l'immagine della Monte da di ste ed invera migliorata, alle più attrattività e da lo un indò, diciamo, al buon trend crescente, in pec decrescente. Perché, secondo me, inch, le seconde chance porta inch a cash problem. Inch cu scundes chase sunt plu spostamanci, plu familie că vai în să că fești condividere la voi nu-n adum e case e na situațion că zani unze e cum sunt stini e eu pens că tăl de nim sunt ce fai nos soluțiuns scundo me tăl zvalades urbanes magari că n-adotai tăl citese cum se sunt inci pun se de adote chilo ce dic salvat grani cites ce cita del Mexico aș pustejant cu un lift spo magari po dom punset de tiester in chnosk viund kashe sa von schangel fesh an saranya na cosa redititia mo un infrastruttura magari a livello public po un punset matin pesce ca fa na strada na galleria na circonvalazion e punset na te soluzion cu dic se strada za resta calles spo masun tot mezi auti da stradas no fa strada spoler je san na alerta sfa
4: Pun căș, deja se căș tu jonju, căș ta seconda cea culeda, ieri în grație de cuor Andy Varallo, și speri că tu-l dau ni, pădă o zi nonie de sfena cea culeda.
5: Giulang a os, e jung in ant cu un optimism, ce dic, vi un tăm bel post, e mi sunt sfrote ca șt ocazion cu.
4: De gram onie de gram raduț căls i duci căi că aș cuta su, min nomie Simon Moroder, asudai, i bona seara.

0: esprimerò. Sono le 21:59 minuti, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate?

Vengo da certi posti dove il cannone parla notte e giorno. Granate e cannonate, fuoco e fiamme da cielo, terra e mare.

pace che sono impresentabile. Questa, vedete, è come fosse una gloria.

Blasi. Detto sette bellezze. Giuseppe Esposito. Detto Beppe Ocrip. Amedeo Iovine. Detto O Signorino. Siete in arresto.

con le immagini di tantissime guerre, guerre odierne, così come lo erano state le guerre del passato e la guerra della Seconda Guerra Mondiale richiamata dall'opera che abbiamo visto stasera, si è chiuso il sipario qui al Teatro Comunale di Bologna, da cui siamo in diretta per la trasmissione di Napoli Milionaria, dramma in tre atti su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dalla sua omonima commedia del 45. Ecco che prendono gli applausi i due interpreti principali dell'opera, Carmen Giannattase e Paolo Bordogna, rispettivamente nei panni di Donna Amalia e Gennaro Iovine. Dunque, dicevo, opera sul libretto di Edoardo De Filippo, tratta dalla sua commedia omonima del 45, ma nella versione lirica operistica con musica di Nino Rota del 1977. Stasera abbiamo visto sul palcoscenico, come appunto abbiamo detto, nei panni di Gennaro Iovine e di Amalia, sua moglie, Paolo Bordogna e Carmen Giannattasio. Nei panni invece della figlia, Maria Rosaria, Marian Battistelli, Amedeo, il nostro figlio, Marco Miglietta. Nei panni di Enrico Sette Bellizze era Matteo Falcer, Peppe Ocricco, Giulio Germini, Riccardo Spasiano, un ragioniere, Luca Park, Federico e Johnny, un sergente americano, e Michele Patti, un mezzo prevete, Michele Giacquinto, Pascalino o pittore, Sin Yang, brigadiere Ciatta, Yuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto, Assunta, suo nipote, Eleonora Filipponi, Donna Peppinella, Chiara Salentino, Donna Vincenza, Maria Adele Mannelli, Rituccia, l'ultima figlia di Gennaro e Vittoria Liguori, il maresciallo è Sandro Pucci, una guardia è Francesco Amodio, una donna del popolo, Fanny Esther Vogel. E in questo momento stanno prendendo gli applausi i membri del coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Giovanni Farina. Maestro concertatore e direttore di stasera è stato James Fedde e la regia era affidata a Marcello Lombardero, mentre le scene erano affidate a Diego Siriano e i costumi a Luciana Goodman. Gli applausi saranno molto lunghi poiché gli interpreti sono moltissimi, li abbiamo sentiti, sono l'interprete Luciana Goodman. Gli interpreti sono moltissimi, li abbiamo sentiti, sono l'interprete di questa opera.

0: Ascoltatori hanno reagito, hanno scritto dei messaggi qua al 335-5634-296. Giuseppe ha commentato: tante commedie di Edoardo potrebbero diventare delle meravigliose opere liriche, ad esempio Il sindaco del Rione Sanità. Quindi ecco, anche lui.
1: Quindi i collegamenti con esatto, tra la commedia, poi il cinema e l'opera sono tantissimi. Tra l'altro, esatto, questa settimana l'ho trovata iconica la scelta del mettere in scena un'opera così legata al cinema, perché la commedia di Edoardo è diventata un film prima di essere un'opera. E proprio nella settimana in cui a Bologna è in corso un festival del cinema, il Biografi. Quindi è molto affascinante questo collegamento tra le arti. Ecco che entrano i nostri personaggi principali in palcoscenico, interprete di Enrico Settebellizze, Matteo Falcer e appunto Paolo Bordogna, che interpretava Gennaro Iovine. No, stavo solo dicendo che ecco che entra Carmen Giannattasio, interprete di Amalia, ci ha straziato il cuore con questa sua interpretazione di quest'ultima aria a lei affidata, in questo pentimento, diciamo, della sua vita, in cui è vero, per sostenere la famiglia ma anche per suo interesse personale si era data la borsa nera, aveva un amante, ha trascurato i figli. Ebbene, nel momento in cui le conseguenze di queste sue scelte sono ritrovate nel fatto che le guardie hanno ucciso uno dei figli che lei aveva coinvolto nella malavita, lei si pente di questa cosa in questo momento straziante in cui si strappa i gioielli di dosso e chiede, invoca aiuto alla mamma, alla madre, e questo coro che così con molta veemenza l'accompagna, e a fianco, distanziato, quasi distaccato dalla scena, ormai non sente più nulla, il marito Gennaro, tornato dalla guerra e incompreso da tutti coloro che avrebbero dovuto, che lui si aspettava perlomeno, che lo aspettassero a casa, non vedessero l'ora di rivederlo.
0: E invece invece è arrivato anche un altro commento, più che altro di apprezzamento a questa musica di Nino Rota. Per Luigi scrive: secondo atto geniale per armonia e intrecci di stili e culture, grande Nino Rota. Anche la musica.
1: Sì, con tutti questi molteplicità di stili, dal jazz all'indie hop, c'erano echi di musica americana importata che poi nel dopoguerra arrivava con i dischi americani, e poi che faceva grandissimo contrasto con la disperazione, questa musica che poi era come festosa, faceva grandissimo contrasto con la disperazione invece dei personaggi incastrati nella loro tragedia. La figlia di Gennaro Iovine, Maria Rosaria, è rimasta incinta da un soldato americano che l'abbandonerà da lì a poco, l'arrivo di Gennaro Iovine dopo la deportazione e la difficoltà che lui ha a farsi capire, mentre cerca di spiegarsi, appunto è sopraffatto da tutte queste altre musiche gioiose e molteplici. Quindi intanto il sipario si è chiuso.
0: Sì, abbiamo
1: questa
0: sentito.
1: Prima rappresentazione di quest'opera, che avrà altre repliche, replicherà domani sabato 13, domenica 14, martedì 16 e mercoledì 17 giugno.
0: Bene, noi appunto abbiamo sentito che gli applausi sono terminati dietro di te, quindi ti lascio salutare e poi così noi proseguiamo con la trasmissione.
1: Io ringrazio i tecnici RAI qui a Bologna, Diego Gualandi e Luca Fabbri, e saluto tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
0: Grazie mille Valentina Anzani per averci portati con te al Teatro Comunale Nouveau di Bologna per la polimilionaria opera lirica in tre atti sul libretto di Edoardo De Filippo e tratto dall'omonima commedia con musica di Nino Rota. Io vi ricordo invece che domani avremo un doppio cartellone, il primo alle 21 in diretta da Milano, dalla Piazza del Duomo, con la Filarmonica della Scala, concerto per Milano con Hayato Sumino al pianoforte e sulla direzione di Riccardo Chailly, in musiche di Rachmaninoff, Shostakovich, Gershwin e Bernstein, e un secondo cartellone alle 22 2.30 della GOG, Giovani Orchestra Genovese, omaggio a Luciano Berio, sequenze e capricci con Corrado Coglia.

Hard al trombone, Fabio Bagnoli all'oboe, Ibano Battiston alla fisarmonica e Ettore Pagano, vincitore, nuovo vincitore del concorso Regina Elisabetta di Bruxelles, al violoncello. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: apriamo il nostro magazine e andiamo a Venezia per parlare della Biennale Teatro 2026 con Lorenzo Pavolini, che si trova lì. Ben trovato, Lorenzo.
1: Ciao, buonasera Luisa, buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. Oggi alla Biennale di Venezia Teatro sono stati assegnati i Leoni d'Oro e d'Argento. C'è stata la cerimonia stamattina, il presidente Pierangelo Buttafuoco e il direttore artistico William Defoe hanno conferito il Leone d'Oro a Emma Dante, che ha raccontato come si sente una donna piccola con un leone d'oro sulle spalle, e ha raccontato come Willem Dafoe sia venuto a vedere una volta un suo spettacolo, Il Festino, in un piccolo teatro, e ancora per questo ne era così orgogliosa ed emozionata. È stata una cerimonia molto emozionante, perché il Leone d'Argento è stato attribuito a Mario Banucci. Mario Banucci è un 27enne. Stiamo parlando del Leone d'Argento più giovane della storia della Biennale Teatro, appunto un giovane greco d'origine albanese che ha raccontato che in questi giorni sta presentando questa sua trilogia, Ragada, Goodbye Lindita, Taverna Miresia, sono i tre titoli dei suoi spettacoli. Abbiamo avuto l'occasione di vedere Ragada, che è uno spettacolo che si svolge in un appartamento, in una casa di Venezia, perché è uno spettacolo che era stato concepito da Banucci all'interno di un appartamento, esattamente quello della sua professoressa di accademia in Grecia, che per il suo saggio finale dell'accademia gli aveva prestato la casa, e lo spettacolo da lì è transitato al Teatro Nazionale di Atene, dopodiché è rimasto in programmazione 3 mesi, e questo ragazzo di 27 anni oggi si trovava con Leone d'Argento raccontando la storia dei suoi genitori, che erano lì appunto ad assistere a questo premio, Anila e Skander, che alla sua stessa età, 27-28 anni, avevano lasciato l'Albania cercando di imbarcarsi su una nave che è affondata, dopodiché a piedi avevano raggiunto la Grecia, avevano dormito per strada, nelle città. Sua madre ha sempre pulito solamente le case degli altri, e lui da ragazzo andava a scuola e veniva bullizzato, gli veniva predetto come unico avvenire quello di fare appunto analoghi lavori molto servili. E oggi era lì, incredibilmente, a ricevere questo leone con questi spettacoli che sono stati molto amati dal pubblico della Biennale di Venezia. Ragada è veramente uno spettacolo straordinario. Tra l'altro è un regista che lavora senza dialoghi, senza testo, con delle azioni artistiche molto suggestive. Avremo l'occasione di sentire l'intervista che ho realizzato con lui prossimamente. Mentre adesso vi saluto e vi lascio le interviste che ho realizzato con Davide Iodice e Alberto Colombo Sormani, che sono altri due artisti che hanno presentato dei lavori qui in Biennale Teatro, Luisa.
0: Bene, Lorenzo, ti ringrazio molto, e quindi ascoltiamo la prima intervista che hai fatto a Davide Iodice qua su Radio 3 Suite. Grazie, Lorenzo.
2: E siamo qui con Davide Iodice, che presenta alla Biennale di Venezia il suo progetto speciale di ricerca, pedagogia e creazione Pro Memoria. Si svolge in una RSA a San Giobbe, in fondo a Cannareggio, a Venezia. Le repliche in questi giorni stanno accogliendo un piccolo pubblico che incontra gli utenti di questa RSA, quindi persone della terza età che sono affette da quella sindrome del tramonto che ha tante forme di smemoratezza, di fronte alle quali ha creato un team pedagogico, artistico, che interagisce e che mette in scena questa relazione. Davide Iodice per noi, tra l'altro, è una vecchia conoscenza, perché 25 anni fa realizzò veramente un'impresa radiofonica notevolissima, si chiamava Sala Giochi, con la sede di Napoli, 120 puntate scritte da Goffredo Fofi e Maurizio Braucci. Descrivere il percorso artistico e teatrale di Davide Iodice in poche parole è molto complesso. Viene dall'Accademia d'Arte Drammatica, dove è stato uno degli allievi prediletti di Andrea Camilleri. Ha formato un gruppo teatrale, ha lavorato con Carlo Cecchi, con Leo De Berardinis, col guaratellaro Bruno Leone, ha fatto maschere per Carmelo Bene, ha incrociato il percorso di Emma Dante e Lisa Natoli ai loro inizi, contribuendo alla loro formazione. E poi si è spostato sempre di più su un teatro che ha una funzione pedagogica e artistica insieme, progetti come quello che riguardava gli utenti del dormitorio pubblico di Napoli, i loro sogni, la trasmissione di conoscenze tra le generazioni, Pinocchio, premio speciale UBU, è presentato anche quello lo scorso anno qui alla Biennale, riguardava la cosiddetta differenza, dimostrando quel potenziamento che il teatro permette dell'umano, portando di fronte agli spettatori la relazione tra i caregiver e queste persone che possono sembrare portare degli handicap, in realtà possono diventare dei supereroi, così come gli anziani della terza età, presi dalla loro sindrome del tramonto, ci portano di fronte a una forma di saggezza e libertà che ha commosso il pubblico della Biennale. Ecco, Davide Iodice, il percorso che ha portato alla formazione di questa equipe artistico-pedagogica e la funzione delle tue prove e dei tuoi laboratori per arrivare al risultato a cui abbiamo assistito.
3: Sì, questo progetto è iniziato l'anno scorso, diciamo, dopo aver visto Pinocchio a Napoli, Defoe, il suo staff, Valentina Alferi, Andrea Porcheddu, mi avevano chiesto appunto di immaginare anche già un processo di creazione pensato specificamente per Venezia. Io avevo cominciato a individuare questo tema e nella passata edizione abbiamo attivato un workshop rivolto a attrici, attori, performer con vocazione alla pedagogia, alla scrittura, all'ascolto, soprattutto all'empatia, che non è cosa così scontata. Quindi abbiamo attivato questa residenza pedagogica e da qui abbiamo composto un gruppo di 9 performer che poi ci hanno accompagnato, soprattutto Aida Tagliente, che è la mia collaboratrice insomma da 21 anni in questa e altre esperienze. E da ottobre-novembre abbiamo attivato un laboratorio nella residenza San Giobbe con il sostegno preziosissimo delle educatrici e del personale sanitario, e quindi da novembre abbiamo cominciato a indagare i temi, i ricordi residuali, i desideri di queste signore e signori veramente teneri e pieni di poesia, e il risultato è promemoria, è questa esperienza scenica, spettacolo, chiamiamolo un po' come vogliamo, che si svolge all'interno di questo palazzo, nelle stanze che quotidianamente abitano le signore e i signori, e è un lavoro direi iperrealista, cioè nel senso che noi portiamo solo quello che accade quotidianamente ad un'altra intensità. Ci lasciamo guardare, i signori e le signore si lasciano guardare da questi nuovi parenti che sono le persone del pubblico. È un atto di cittadinanza, è un atto di espressione del diritto ad esserci in qualsiasi condizione l'essere umano sia, perché finché c'è, c'è e deve partecipare alla vita attiva, deve poter esprimere le proprie idee, i propri pensieri, anche se sono biascicati, anche se sono intermittenti. Anche una presenza pura, uno sguardo magari non allineato, ecco, c'è diritto ad esprimere quello. È l'esercizio dell'essere vivi e del mantenersi vivi, è un atto politico anche questo.
2: Ecco, lo possiamo testimoniare perché abbiamo assistito, ci si trova di fronte alle persone come, ecco, dei nuovi parenti. Un filo lega questo tuo lavoro anche altri precedenti, questo potenziamento dell'umano, questo rendersi conto che anche di fronte a tutto quel che si perde, in realtà questa confusione, questa fusione tra presente e passato, vita e morte, vita e sogno soprattutto, ecco, questo filo nei tuoi lavori resta tenace, questo legame dell'umano con i suoi sogni che non si interrompe mai fino all'ultimo momento. E abbiamo assistito a un lavoro che nella prima fase ci fa incontrare queste persone con i loro ricordi, i loro desideri, chi era dattilografa, chi era gondoliere. Ecco, volevo chiederti se questo filo del sogno umano guida ancora la tua ricerca artistica oltre che pedagogica.
3: Beh, sì, il sogno è una tensione, no? È una tensione, un uscir fuori di sé, ma utilizzando tutto quello che dentro di sé si ha, dentro di noi abbiamo, perché i sogni sono un grande impasto anche di rifiuti psicologici e ci portano in un altrove, però questo altrove in qualche modo è il prodotto, la stratificazione di ciò che viviamo in veglia, di ciò che abbiamo accumulato dentro di noi. Il sogno è la nostra forma artistica di chiunque, no? Lo diceva anche Fellini, no? Il cinema, ma potrei dirlo per il teatro. E poi qui siamo a Venezia e Venezia è proprio la forma del sogno, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. E il sogno è il desiderio realizzato o irrealizzato, quindi assolutamente questo filo che tu cogli è presente e ci porta dall'ingresso della casa di riposo al chiostro, alla palestra, alle stanze delle attività, al tinello, alla stanza dove incontriamo Guglielmo, fino a una sala che si chiama Mosaico, dove non c'è un mosaico, e quindi mi sono chiesto, ma questa sala mosaico, dove sta questo mosaico? Non ci sta. E quindi ho pensato che il mosaico dovesse essere, lo dovessimo fare, e quindi ho preso poi nella parte finale, ho composto in maniera onirica, se vogliamo, o se vogliamo anche seguendo il processo di accumulo e di cancellazione della memoria di queste signore e di questi signori, che appunto è intermittente, è casuale, cioè metto una cosa successa un minuto fa assieme a una successa 10 anni fa, quindi ho accostato le voci, le storie in una sorta di mosaico dove quello che emerge è che questo io multiplo, io condiviso, fa anche in maniera paradossale, fa comunità.
2: Grazie Davide Iodice. Questo tuo premio memoria ha ancora quante repliche?
3: Fino al 14, tutti i giorni alle 16 alla casa di riposo San Giobbe a Cannareggio, Venezia.
0: Ed era l'intervista di Lorenzo Pavolini a Davide Iodice sullo spettacolo Promemoria, presentato in prima assoluta alla Biennale Teatro 2026 di Venezia. Ascoltiamo invece adesso un'altra intervista di Lorenzo Pavolini ad Alberto Colombo Sormani, autore e regista di Imago Vocis, progetto di Biennale College Teatro, anch'esso presentato in prima assoluta alla Biennale 2026 Teatro di Venezia.
2: Siamo con Alberto Colombo Sormani, che ha poco più di 30 anni e che ha messo in scena alla Biennale di Venezia Imago Vocis, in Space in Between.
4: Space Time in Between.
2: Space Time in Between, che è molto importante anche il sottotitolo, perché abbiamo assistito a questo spettacolo, trova veramente sospesi tra di essere introdotti a quella meccanica quantistica di cui tanto si parla, ma è una prospettiva sempre difficile da cogliere nella realtà, proprio perché mette in discussione quella certezza che può sembrare ovvia, cioè che le cose siano in quel momento, in quel luogo. E questo è il punto di partenza di Imago Vocis, Alberto Colombo Sormani, che è un fisico nucleare. Come riesce ad accompagnare la tua ricerca scientifica con lo sviluppo di una pratica artistica che ti ha portato attraverso Biennale College a mettere in scena questo spettacolo?
4: Teatro e fisica sono due discipline che sono solo all'apparenza così diverse, perché di fatto si interrogano entrambe sui misteri del cosmo, sia questo il cosmo che noi esseri umani portiamo dentro, sia invece il cosmo che a noi esseri umani ci circonda. Sono anche entrambe discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo che ci circonda. Quindi quello che cambia effettivamente è semplicemente il linguaggio con cui affronti queste domande. Ma il processo di ricerca che accompagna la creazione di uno spettacolo teatrale o un paper scientifico è sostanzialmente molto simile. Si parte da una domanda e si costruisce una metodologia per cercare di approfondire sempre di più quella domanda. E nel caso scientifico cerco di contattare altri scienziati, esperti di questioni più specifiche del mio background. In questo caso dovrò contattare un sound e una visual designer, dovrò contattare un'autrice, ma il processo è sempre quello: spingersi verso una domanda in maniera sempre più profonda.
2: Ecco, spingendosi in questa domanda con il teatro, noi abbiamo assistito a una drammaturgia che parte, anche se all'ingresso vengono distribuiti per chi vuole dei tappi per le orecchie, e capiamo infatti che nell'ultima parte dello spettacolo veniamo investiti da un fragore sonoro, qualcosa che ci porta vicini all'idea di essere assorbiti da un buco nero e di rimanere sospesi, ecco, tra due spazi. E il pubblico, una prima parete, una parete di fondo, questi due velatini che diventano un luogo che contiene tra onda e particella. Noi vediamo interpretare due performer questa sospensione, questo momento che è sempre relativo, e abbiamo per alcuni istanti la possibilità di comprendere di fatto, ecco, forse in questo caso la possibilità del teatro è quella di rispondere con una visione.
4: Beh, hai detto bene rispetto al fatto che nel teatro è possibile lavorare a questa visione, perché il teatro è il luogo dove noi possiamo rendere visibile l'invisibile, ed è anche questa una pratica della fisica, il tentativo di dare forma a qualcosa che non è percepibile ai nostri occhi. Il punto di partenza è stato appunto la meccanica quantistica e una sua interpretazione in particolare, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda non è tanto costituito da oggetti in sé definiti, separati, ma è costituito innanzitutto da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti si manifestano. Quindi la meccanica quantistica sembra dare molta importanza a questo spazio tra le cose, piuttosto che alle cose in sé. Ed è su questa base che ho iniziato a pensare alla drammaturgia del progetto. Innanzitutto avevo bisogno che si aprisse una porta su un mondo invisibile, e da qui l'importanza alla componente visiva e sonora del lavoro. Le due performer che abbiamo già citato, Greta Milani e Greta Tommesani, si trovano in questo ambiente sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, proiettata e poi manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nespoli. E la stessa cosa succede al sound, che è gestito da Daniele Carcassi. Il tentativo era proprio quello di aprire una porta su una realtà che non è immediatamente percepibile allo spettatore, che rimane quindi sospesa in uno spazio tra questi schermi che sono presenti sulla scena. Il resto del lavoro drammaturgico ha riguardato l'azione scenica di queste performer, quindi nella loro riconfigurazione del rapporto che vediamo in scena. All'inizio sembra quasi terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, ma nel corso del lavoro il loro spazio-tempo appunto continua a riconfigurarsi fino a decostruirsi, come la meccanica quantistica fa decostruire attorno a noi gli oggetti che ci sembrano invece così solidi. E in più l'altro lavoro per me è stato la scrittura di questo testo proiettato che parla direttamente allo spettatore, nel tentativo di fargli vedere la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica.
2: E noi ringraziamo Alberto Colombo Sormani. Grazie, grazie.
4: Grazie a voi per l'invito.
0: Ed era l'intervista di Lorenzo Pavolini ad Alberto Colombo Sormani, autore e regista di Imago Vocis, presentato in prima assoluta alla Biennale di Venezia, la Biennale Teatro, a cui abbiamo dedicato uno spazio questa sera con Lorenzo Pavolini, che si trova lì per Radio 3 Suite. Apriamo invece adesso il nostro spazio di Next Gen, dedicato a giovani musicisti emergenti. Abbiamo il piacere di avere come ospite Augusto Palumbo, che è un fagottista diplomato al Conservatorio di Trento e che poi si è perfezionato alla Haute École de Musique di Losanna nella classe di Carlo Colombo, e dal 2023 è primo fagotto solista della Westdeutscher Rundfunk Sinfonie Orchestra di Colonia, e dal 2024 è anche insegnante di fagotto al Conservatorio di Maastricht. È un concertista solista. artista, camerista, e recentemente, 2 mesi fa, nell'aprile del 2026, ha vinto il primo premio alla 5ª edizione del Muri Competition in Svizzera. E quindi do il mio benvenuto ad Augusto Palumbo.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Luisa, grazie mille.
0: Buonasera Augusto. Allora, io partirei proprio dall'inizio e dunque da come si è avvicinato alla musica e in particolare al fagotto, che è uno strumento un po' insolito da suonare, soprattutto quando si è molto piccoli, e quindi mi chiedevo se c'erano stati degli step precedenti allo studio del fagotto per lei. Ci racconti un po'?
5: Sì, sì, certo. Diciamo innanzitutto che il fagotto rimane senz'altro anche oggi uno strumento insolito da suonare, ma a parte questo io devo ringraziare assolutamente la mia famiglia, perché i miei genitori sono musicisti, perciò la scelta della musica diciamo che è stata molto naturale e ci siamo cresciuti sia io che mia sorella in casa. Per quanto riguarda la scelta dello strumento, a me piace ricordare mia mamma che mi dice sempre, allora quando ancora non riuscivo diciamo a parlare, ascoltavo però sia da lei in orchestra che insomma in registrazioni dei suoni gravi come può essere il violoncello, appunto il fagotto, e io mi agitavo imitando il nome, quindi dicevo 8-8 e questo è un bello sketch che è rimasto ancora oggi, ecco.
0: Perché anche sua madre è musicista, quindi.
5: Sì,
0: cosa flautista. Suona?
5: Flauto, flauto traverso.
0: E quindi cos'è successo? Come si è avvicinato al fagotto? Che sono stati i suoi primi insegnanti?
5: Allora, io ho cominciato a Trento, nella mia città, insomma, in Trentino Alto Adige, e alla scuola di musica. Perciò lì ovviamente avevamo un insegnante di materia, quindi il fagotto, abbiamo iniziato addirittura col fagottino, perché io essendo una persona non diciamo molto evoluta in altezza, ho cominciato con uno strumento facilitato per le mani piccole, anche per il peso, perché è uno strumento veramente impegnativo di dimensioni, di fiato eccetera. Quindi ho cominciato con Igor a Trento e poi mi sono subito spostato in conservatorio, anche se stiamo parlando comunque di un percorso del nuovo ordinamento, perché per me, essendo nato nel 2002, sono stato uno dei primi a non entrare con il cosiddetto vecchio ordinamento, ossia il diploma, e quindi il mio conservatorio era già parte di università, triennio e biennio.
0: Quindi ha dovuto far coincidere il periodo delle scuole, della scuola dell'obbligo, con quello del conservatorio, che poi è la vita comune a tutti i musicisti, però ecco, avendo il conservatorio adesso questo ordinamento in triennio e biennio, è chiaro che già, come dire, strutturato come se fosse un'università, però lei ha cominciato molto prima a entrare in conservatorio, immagino.
5: Sì, ero in terza superiore, quindi 15-16 anni, e ho finito il triennio in concomitanza della maturità, perciò lo stesso anno, e ho subito cominciato a fine del liceo musicale il biennio a Trento, che poi in realtà il secondo anno ho seguito totalmente a Losanna grazie al programma Erasmus. E dopodiché io comunque mi muovevo già con concorsi, diciamo è successo di vincere a Colonia, e durante Colonia ho fatto comunque un altro master a Losanna con il mio maestro già citato, Carlo Colombo.
0: E dunque poi parleremo anche dell'esperienza con l'orchestra, sì, con questa orchestra molto prestigiosa dove lei è primo fagotto, ma inizierei ad ascoltare qualcosa suonato da lei. Partirei dalla Fantasia numero 7 di Telemann, dalle 12 per flauto traverso solo, che appunto è originariamente stata scritta in re maggiore, però trasposta in sol per fagotto. Vuole raccontarci qualcosa di questo brano? Perché l'ha scelto?
5: Ma sicuramente A parte il punto di vista didattico di queste fantasie, come possono essere anche molto vicine le sei suite per cello di Johann Sebastian Bach, che anche, suoniamo anche noi col fagotto, mi piacciono le fantasie in quanto hanno un carattere quasi operistico. Infatti all'inizio si chiama, non dice un movimento, dice alla francese, imitando i suoni anche di Lully, insomma, queste inegalità. È un brano a sé stante, quindi uno strumento, sembrano varie voci e sembra un'opera tutto tondo, e mi piace per questo, insomma, valorizza anche il fagotto.
0: Dunque, ascoltiamola e poi magari la commentiamo un pochino dopo averla ascoltata. Dunque, ascoltiamo la fantasia numero 7, dalle 12 per flauto traverso solo di Georg Philipp Telemann, eseguita al fagotto da Augusto Palumbo.

0: Georg Philipp Telemann, Fantasia numero 7 dalle 12 per flauto traverso solo, originale in re maggiore ma trasposta in sol per fagotto, che abbiamo ascoltato eseguita da Augusto Palumbo, che è il protagonista del nostro spazio Next Gen di questa sera. Tra l'altro, appunto, dicevamo che la fantasia è suddivisa in tre movimenti: alla francese, allegro e presto. E a lei Augusto ricorda un po' anche quasi un pezzo di teatro musicale, diceva prima dell'ascolto.
1: Sì, diciamo che va molto d'accordo con le caratteristiche del fagotto, quindi sia essere pomposo ma anche caratteristico e quasi goffo, è un suono molto particolare il nostro strumento, quindi mi sembrava una che si addice alle sue caratteristiche.
0: Mi piace questa descrizione che fa del suo strumento, anche dandogli un po' di goffaggine. Ha questo lato un po' ironico, effettivamente, a volte questo suono che viene
1: Ma sì.
0: abbinato forse, no, a un personaggi un po' anche comici, forse.
1: Ma basti pensare al nostro repertorio e i grandi soli in orchestra. Comunque deriva un po' anche non so, a una generazione del Prokofiev con il suo nonno in Pierino il Lupo, oppure abbiamo
0: Vero.
1: l'apprendista stregone, questo solo all'inizio, molto, molto grottesco, molto, molto insolito, ecco.
0: Dunque,
1: Sì.
0: Augusto Palumbo, lei è molto giovane, abbiamo un percorso la sua carriera fino adesso. Abbiamo parlato di un suo maestro importante, Carlo Colombo, con cui ha studiato a Losanna, ma ci sono stati altri incontri fino adesso che l'hanno particolarmente influenzata, non solo musicali, ma anche di altro genere, che le hanno un po' cambiato la vita, un po' la visione legata all'arte, alla musica.
1: Beh, certamente prima di Carlo c'è stato il mio insegnante a Trento e sto nominando lui anche per un punto di vista che noi fagottisti abbiamo oltre alla musica, ossia quasi di artigianato, perché noi facciamo, insomma, il fagottista si fa da sé quella che lancia, no? Quello che è il nostro, tra virgolette, bocchino per gli ottoni. Noi abbiamo questa unione di bambù per suonare lo strumento come gli oboisti. E lui è stato veramente un mentore per me in questo artigianato. E combinare come fa lui la musica e essere un po' falegnami, se vogliamo, con le ance, è veramente ispirante. E per pensare invece a qualcun altro al di fuori della musica, sicuramente sportivi del passato mi hanno
0: Ah.
1: sempre ispirato, diciamo, anche nell'automobilismo per la loro grinta. Certamente noi non è che col fagotto in orchestra non corriamo 300 all'ora su un tracciato, ma l'adrenalina, soprattutto nei concorsi, si avvicina, secondo me. E
0: Per
1: quindi vedere la
0: esempio.
1: loro storia. Non so, prima di entrare sul palco in un concorso, in un grande concerto, che sia un'esperienza, diciamo, indimenticabile. C'è una certa pressione che mi rivedo nella griglia di partenza di un Formula 1 piuttosto che un corridore a piedi o che un maratoneta che sia. E mi sembra che lo sport e la musica hanno molto in comune da questo punto di vista.
0: È vero, è anche nella sia tenuta mentale, ma anche fisica, naturalmente, nel rapporto costante che si ha con il proprio strumento, nell'allenamento costante, nella pratica, nello studio. Ci sono tantissime somiglianze tra le due professioni, quella dello sportivo e quella del musicista. Prima citava il suo maestro che l'ha in qualche maniera formata dal punto di vista dell'artigianato nella costruzione delle ance, però non ha detto il suo nome. Se lo vuole dire
1: Sì,
0: così lo nominiamo.
1: Alberto Santi, con grande piacere.
0: Bene, allora farei adesso un altro ascolto e passerei a sentirla nell'aria di Lenski, dalla Eugenio Onegin di Tchaikovsky, quest'aria arrangiata per fagotto e orchestra che appunto è stata realizzata in occasione della finale del concorso Tchaikovsky a San Pietroburgo nel 2023, a cui ha partecipato e dove ha vinto il primo premio nella categoria Fagotto. Vuole dirci due parole su questo brano prima di lanciarlo?
1: Ah, sicuramente è un periodo dell'opera molto teso, se non mi ricordo male, è proprio quando i due amici, i protagonisti di questa opera, si devono insomma minacciare a morte, purtroppo, e senza dire altro della storia, che è veramente singolare. È interessante questo concorso perché nella finale riguarda tutti gli strumenti, no? Quindi non solo noi fiati, ma anche gli archi e il canto. E nonostante la diversità tra, diciamo, modi di eseguire il Tchaikovsky, il brano d'obbligo della finale per tutti nel Tchaikovsky Competition è quest'aria qua, sempre stata e credo e spero sinceramente lo sarà. Certo, cambia l'arrangiamento di anno in anno e un'altra richiesta è di farlo a memoria, quindi fagotto o tromba che sia, hanno suonato quest'aria, secondo me è un'opportunità pazzesca per noi.
0: Bene, dunque ascoltiamo l'aria di Lenski da Eugenio Onegin di Tchaikovsky, arrangiata per fagotto e orchestra ed eseguita da Augusto Palumbo.

0: Tchaikovsky, aria di Lenski dall'opera Eugenio Onegin, arrangiata per fagotto e orchestra, e abbiamo ascoltato la registrazione della finale del concorso internazionale Tchaikovsky a San Pietroburgo, che si è tenuto nel 2023 e dove Augusto Palumbo ha vinto la categoria fagotto. Augusto Palumbo è il nostro protagonista di Next Gen di questa sera e abbiamo il piacere di stare conversando con lui al telefono. Mi fa piacere tra l'altro leggerle anche dei messaggi che sono arrivati al nostro numero 335-5634-296. Maria ci scrive: grazie per queste trasmissioni che ci presentano giovani ma già affermati musicisti. Complimenti a Augusto Palumbo e auguri per una lunga e luminosa carriera. E ancora Gabriella: che bravo questo giovane fagottista, complimenti. Ma Rosa Maria: un virtuoso così musicale è davvero raro poterlo ascoltare. Mille congratulazioni a Augusto Palumbo con gratitudine. Quindi insomma, bei messaggi e anche ascolti apprezzati, Augusto.
1: Grazie mille, mi fa piacere.
0: Dunque, io adesso le chiederei qualcosa sulla sua esperienza di primo fagotto solista della Westdeutsche Rundfunk a Colonia, della orchestra della Westdeutsche Rundfunk, che appunto è un'orchestra prestigiosissima. Lei è lì ormai da 3 anni, dal 2023, e dunque come è entrato nell'orchestra e come si sente in questo ruolo così importante?
1: Beh, dunque, parlando proprio nella praticità, posso anche descrivere un po' come funziona in Germania, che è leggermente diverso dall'Italia. Ossia, ovviamente un fagottista in questo caso si iscrive al concorso, viene invitato e fa le sue varie fasi, che possono essere dal giorno precedente, se si è uno studente come nel mio caso, quando ero al tempo, e si arriva fino alla finale, quindi diciamo dalle 3 alle 4 fasi e diversi repertori. La cosa interessante è che in Germania praticamente i 2/3 dell'orchestra sinfonica sono al pubblico a votare, non solo il gruppo dello strumento scelto, insomma, come in Italia. Quindi, non so, forse è un'arma a doppio taglio, certamente ci sono più voti e potete voi trarre le vostre conclusioni, ma per descrivere anche quanto è unito questo gruppo, e non si vede solo dal concorso ma anche tutti i giorni nel Dienst, il servizio, quando noi facciamo le prove, sembra di stare in una famiglia, veramente. Le persone, quindi i miei colleghi, ormai sono così, non so, a parte umili, ma veramente degli ascoltatori e musicali e quello che vogliamo, ma soprattutto dei grandi ascoltatori e molto fieri e contenti dei giovani, ecco. Sto molto bene.
0: Il fatto che sì, siano stati proprio coinvolti nella selezione e quindi che abbiano anche loro voluto che lei entrasse nell'orchestra, sicuramente già crea un clima di coesione, di complicità che è diverso naturalmente rispetto a essere selezionati da una commissione esterna che poi non suona insieme a te nella stessa compagine. Quindi sicuramente è anche un modo per rendere l'ingresso dei nuovi arrivati molto più così coinvolgente, amichevole e funzionale anche all'idea di suonare insieme, di lavorare insieme. E lei dunque appunto queste dinamiche le vive quotidianamente, come si svolge la sua vita in orchestra, che tipo di impegno è per lei, e ci sono anche dei momenti che ci vuole raccontare particolarmente intensi che ha vissuto con la Westdeutsche Rundfunk Symphony Orchestra?
1: Partiamo dall'ultima domanda, quindi magari i momenti intensi, sicuramente l'anno di prova, ossia la prima stagione è una prova a tutti gli effetti, un trial che si sviluppa nei suoi brani tra virgolette più esposti, quindi dato che noi in organico siamo 2 primi fagotti solisti, quando suono io non suono il mio collega primo fagotto, io suono con gli altri colleghi, ossia secondo, terzo o controfagotto. È stato spannend, direbbero i tedeschi, quindi molto emozionante, perché ero sempre a suonare dei grandi soli e mi divertivo moltissimo. Però dall'altra parte non si sa mai cosa pensano i colleghi, perché è quasi un segreto, no? Fino alla fine della stagione, se un individuo, diciamo in questo caso il musicista, se passerà o no l'anno di prove. Quindi tensioni, soddisfazioni, ma insomma, un bel anno è stato 2 anni fa.
0: Bene, e poi comunque è stato confermato perché è ancora pienamente in organico. Io continuerei ad ascoltarla e ascolterei il quarto movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi bemolle maggiore, opera 70 di Shostakovich. E dunque la sentiamo, eseguita da Augusto Palumbo al fagotto.

0: fagotto solista è quello di Augusto Palumbo, a cui stiamo dedicando lo spazio di Next Gen di questa sera. Dunque, io adesso le chiederei, Augusto, di raccontarci qualcosa sul prossimo ascolto, che è un brano di una compositrice contemporanea, Xinyan Li, Legend of the Sea per fagotto solo, un brano del 2011 che lei ha registrato in studio a Milano di recente. Cosa ci vuole raccontare?
1: Beh, innanzitutto il mio rapporto con la musica contemporanea forse è grazie alla mia orchestra che lo sto scoprendo, in quanto in conservatorio comunque non abbiamo studiato chissà che, o a Losanna ci sarebbe un corso dedicato per la musica specialmente nuova. Il mio indirizzo invece di master è stato Bassoon Orchestra, quindi insomma dedicato a quello che faccio nella vita, all'orchestra. Scoprire il fagotto solo in un brano composto appunto per un concorso come quello di Xinyan Li, richiesto da un concorso in America nel quale parteciperò tra circa 4 settimane alla finale in Ohio, una città vicino a Chicago. Diciamo che non è solo dal punto di vista tecnico, ma anche scoprire l'idea dietro a tutto ciò. L'idea di Xenian Li è sicuramente forse quella vicina a Telemann per me, ossia di scrivere un bassoon drama, un bassoon opera, non so. Lei parla anche di caratteri, dice attori, per esempio una giovane ragazza e suo marito, e c'è un litigio tra lei e una balena, insomma, che l'ha ingoiata. È tutto un ricercare nella fantasia attraverso il suono di uno strumento che, oltre a una nota, simultaneamente noi in realtà non è che possiamo fare, però come sentirete, richiede un'attenta e intelligente forse ricerca di suoni alternativi, come scrive percussive sound, quindi con la lingua di cercare di essere incisivi come un rullante, mi verrebbe da pensare, oppure nel dettaglio verso la fine sentirete una nota che sembra mancata, ma invece lei chiede una pressione eccessiva delle labbra e del fiato, e quindi fa quasi un multifonico. È molto interessante.
0: Dunque lo ascoltiamo allora,
1: Sì,
0: Legend of the
1: volentieri.
0: Sea per fagotto solo di Xinyan Li, eseguito al fagotto da Augusto Palumbo.

0: Legend of the Sea per fagotto solo, brano del 2011 della compositrice cinese Xinyan Li, eseguito da Augusto Palumbo al fagotto, a cui stiamo dedicando lo spazio di Next Gen di questa sera. Dunque, Augusto, io avrei voluto chiacchierare ancora molto con lei, però purtroppo siamo in chiusura e quindi le volevo chiedere se ha, a parte il concorso in Ohio, anche qualche altro progetto in futuro, dei concerti in
1: Ma sicuramente il progetto più grande forse sarebbe un giorno di riuscire a valorizzare ancora di più il nostro bellissimo strumento, e per questo noi abbiamo una rassegna in Baviera che avviene a fine inverno ogni anno, e sono di concerti e cicli di concerti grazie all'associazione Allegro con Brio dedicati solo al fagotto. E questo è un bel obiettivo, ecco, per ora.
0: Molto. E noi ci salutiamo con un brano caro per lei. Vuole raccontarcelo?
1: Allora, sicuramente dopo Xenia Lee sentirete l'atmosfera molto diversa, e è un brano chiaramente leggibile per la sua struggevolezza, se esiste in italiano, e a me è molto caro perché mi ricorda la prima volta che l'ho sentito, ossia nella banda di paese in Alto Adige di mio padre, grazie a un suo arrangiamento, perché anche lui è direttore di banda e musicista, e mi fa pensare molto a qualcuno di caro al quale vorrei dedicarlo, ossia mio nonno Velio.
0: Che brano è?
1: Signore delle Cime di Bepi De Marzi.
0: Dunque lo ascoltiamo, eseguito dall'ensemble I Crodaioli. Io la ringrazio molto, Augusto Palumbo, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Un piacere, grazie mille.

Signore delle Cime di Bepi De Marzi, eseguito dall'ensemble I Crodaioli, brano caro di Augusto Palumbo, fagottista a cui abbiamo dedicato lo spazio Next Gen di questa sera a Radio 3 Suite. Sono le 23:58 minuti e 12 secondi. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Emilio Parisi e Marina Baglivo, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto, domani al microfono avremo invece Riccardo Gianni e lascio la linea a Battiti. Grazie.

0: 六五四三二一ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Decima puntata.

Il pranzo trascorse in un'atmosfera pesante. Mrs. Norris raccontò nuovamente del suo trionfo su Dick Jackson, ma non si parlò molto né della recita né dei preparativi, perché la contrarietà di Edmund aveva effetto anche sul fratello, cosa che però lui non avrebbe mai ammesso. Maria, non disponendo del sostegno incoraggiante di Harry Crawford, pensò che fosse meglio evitare l'argomento. Mr. Yates, che stava cercando di ingraziarsi Giulia, scoprì che la malinconia della giovane donna si faceva meno impenetrabile su qualsiasi argomento che non fosse il proprio dispiacere davanti al suo ritiro dalla compagnia. E Mr. Rushworth, che non aveva in mente altro che la propria parte e i propri costumi, ben presto finì per dare fondo a entrambi gli argomenti. Ma le preoccupazioni di natura teatrale vennero sospese solo per una o due ore. Erano ancora molte le cose da definire e grazie all'atmosfera serale che portava nuovo coraggio, Tom, Maria e Mr. Yates, poco dopo essersi riuniti nuovamente nel salotto, formarono un comitato sedendo a un tavolo separato, con il testo aperto davanti a loro, e avevano appena cominciato ad approfondire l'argomento quando una graditissima interruzione fu provocata dall'ingresso di Mr. e Mrs. Crawford, che, nonostante l'ora tarda, il cielo buio e l'aria umida, non avevano potuto fare a meno di venire e furono accolti con la più gioiosa gratitudine.

0: Henry Crawford fu fatto accomodare al tavolo con gli altri tre, mentre la sorella raggiungeva Lady Bertram e con cortese riguardo le rivolgeva i suoi complimenti. «Debbo proprio congratularmi con vostra signoria», le disse, «perché la commedia è stata scelta. Anche se avete sopportato la cosa con una pazienza esemplare, sono sicura che dovete essere stanca di tutto il chiasso e le dispute che abbiamo provocato. Gli attori saranno contenti, ma chi ha seguito la vicenda solo dall'esterno deve essere infinitamente più grato che si sia giunti a una decisione. E porgo i miei più sinceri rallegramenti a voi, signora, e a Mrs. Norris, e a tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione», rivolgendo uno sguardo tra il timoroso e il malizioso al di là di Fanny verso Edmund. La risposta di Lady Bertram fu molto garbata, ma Edmund non disse niente. Il fatto che fosse solo uno spettatore esterno non venne negato. Dopo aver continuato per qualche minuto a chiacchierare con il gruppo riunito attorno al camino, Miss Crawford tornò a quello riunito attorno al tavolo e lì, in piedi, mostrò di interessarsi ai loro preparativi finché, come colpita da un ricordo improvviso, esclamò: «Miei cari amici, lo so che siete molto presi dal lavoro su casette e taverne, all'interno e all'esterno, ma vi pregherei intanto di mettermi al corrente di ciò che mi toccherà. Chi farà Hanalt? Con quale gentiluomo tra voi avrò il piacere di amoreggiare?» Per un momento nessuno parlò. E poi molti parlarono tutti insieme per dire la stessa triste verità. Un Hanalt non l'avevano ancora trovato. «Mr. Rushworth sarà il conte Castle, ma Hanalt non è stato ancora affidato a nessuno. Mi hanno offerto di scegliere tra le due parti», disse Mr. Rushworth, «e ho pensato che il conte mi piacesse di più, anche se i costumi che avrò non mi entusiasmano particolarmente». «È stata una scelta saggia, ne sono certa», rispose Miss Crawford ravvivandosi. «Quella di Hanalt è una parte pesante». «Il conte ha 42 battute», replicò Mr. Rushworth, «il che non è poco». «Non mi sorprende affatto», disse Miss Crawford dopo una breve pausa, «che Hanalt non sia stato ancora assegnato. Amelia non merita altro. Si capisce che una signorina così impudente possa spaventare gli uomini».
1: «Io sarei felicissimo di assumere anche quella parte, se solo fosse possibile», esclamò Tom. «Ma purtroppo il maggiordomo e Hanalt compaiono in scena insieme. Però non ci rinuncerò del tutto. Vedrò cosa si può fare. Studierò ancora la cosa».
0: «La parte potrebbe farla vostro fratello», gli disse Mr. Yates sottovoce. «Non pensate che sia possibile?»
1: «Io non glielo proporrò», rispose in tono freddo e determinato Tom.
0: Miss Crawford parlò d'altro e poco dopo tornò al gruppo accanto al fuoco. «Non mi vogliono proprio», disse mettendosi a sedere. «Li lascio perplessi e li obbligo a intavolare discorsi di cortesia. Mr. Edmund Bertram, visto che voi non recitate, potete essere un consigliere disinteressato. Per questo mi rivolgo a voi. Che cosa faremo per un Hanalt? È fattibile che lo interpreti qualcuno che ha già una parte? Qual è il vostro consiglio?»
1: «Il mio consiglio», rispose lui con calma, «è che si cambi commedia».
0: «No, io non avrei niente in contrario», replicò lei, «perché anche se non mi spiacerebbe troppo la parte di Amelia, se fosse ben sostenuta, ossia se andasse tutto bene, non vorrei mai creare difficoltà. Ma visto che a quel tavolo non sono propensi ad ascoltare il vostro parere, certamente non andrà così». Edmund non disse nulla. «Se ci fosse un ruolo in grado di tentarvi a partecipare, dovrebbe essere quello di Hanalt», osservò lei maliziosamente dopo una breve pausa. «Perché, capite, si tratta di un ecclesiastico».
1: «Questa circostanza non avrebbe la minima possibilità di tentarmi», rispose lui, «perché mi darebbe fastidio rendere ridicolo il personaggio recitandolo male. Deve essere molto difficile evitare di far apparire Hanalt un cattedratico formalista e ampolloso, e probabilmente chi sceglie proprio quella professione è uno degli ultimi al mondo a desiderare di rappresentarla sul palcoscenico». Questo mise a tacere Miss Crawford. e con un animo tra il risentito e il mortificato scostò di un bel po' la sedia avvicinandola al tavolino da tè e dedicò tutta la sua attenzione a Mrs. Norris che lì teneva banco. Fanny, chiamò Tom Bertram dall'altro tavolo, dove la riunione proseguiva con calore in una fitta conversazione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Fanny si alzò immediatamente, aspettandosi che le affidassero qualche commissione, perché l'abitudine di utilizzarla in quel modo non era ancora passata, nonostante tutto quello che poteva fare Edmund. Oh, non volevamo che ti prendessi il disturbo di alzarti. Non ci occorre il tuo aiuto adesso. Vorremmo solo che partecipassi alla nostra recita. Dovresti fare la moglie del colono. Io? Esclamò Fanny, rimettendosi a sedere. Dovete proprio dispensarmi. Non potrei mai recitare per niente al mondo. No, davvero, non posso recitare. E invece devi farlo, perché non possiamo dispensarti. La cosa non deve farti paura, è una particina secondaria, niente di importante, non più di una mezza dozzina di battute in tutto, e non cambierà niente se nessuno sente una parola di quello che dici, per cui puoi fare la timida quanto vuoi, ma c'è bisogno della tua presenza in scena.
0: Se avete paura di mezza dozzina di battute, esclamò Mr. Rushworth, che cosa fareste con una parte come la mia? Io ne ho 42 da imparare.
1: Non è che ho paura di impararle a memoria, disse Fanny, agitata all'idea di trovarsi a essere in quel momento l'unica persona nella sala a parlare e sentendosi addosso gli occhi di tutti. Ma proprio non sono capace di recitare. Ma sì, potrai recitare benissimo per noi. Impara la tua parte e noi ti insegneremo tutto il resto. Hai solo due scene e io sarò il colono. Ti farò entrare in scena e ti farò muovere e farai tutto benissimo. Devi credermi.
2: No, davvero, Mr. Bertram, dovete dispensarmi. Non avete idea di come mi sento. Per me sarebbe assolutamente impossibile. Se dovessi provarci, non farei altro che deludervi.
1: Andiamo, andiamo, non essere così timida. Andrai benissimo. Ti daremo tutti una mano, non ci aspettiamo la perfezione. Dovrai indossare un abito marrone con un grembiule bianco e una cuffia e ti faremo un po' di rughe e qualche zampa di gallina agli angoli degli occhi e sarai una vecchina perfetta.
2: Dovete scusarmi, sul serio, dovete scusarmi, implorò Fanny, facendosi sempre più rossa per l'agitazione e guardando angosciata Edmund, che la osservava con uno sguardo gentile, ma non volendo irritare il fratello con una sua interferenza, le rivolgeva solo un sorriso di incoraggiamento.
1: La preghiera di Fanny non ebbe effetto su Tom. Ripeté ancora una volta quello che aveva già detto. E non era più soltanto Tom, perché adesso la richiesta era appoggiata da Maria, da Mr. Crawford e da Mr. Yates, con un'insistenza diversa da quella di lui, a tal punto più gentile e cerimoniosa che stava quasi per avere la meglio su Fanny. E prima ancora che lei potesse riprendere fiato, Mrs. Norris diede il colpo finale, rivolgendosi a lei con un sbiglio di cui tutti udirono le parole e percepirono il tono adirato.
3: «Ma ti pare il caso di fare tante storie per niente? Mi fai vergognare di te, Fanny. Rifiutarti di venire incontro alle richieste dei tuoi cugini per una sciocchezza del genere. E loro sono così buoni con te. Abbi la buona grazia di accettare quella parte e che non se ne parli più, te ne prego».
1: «Non fate le pressioni, signora», disse Edmund. «Non è giusto forzarla in questo modo». Lo vedete che non le piace recitare. Lasciate che sia lei a decidere per se stessa come facciamo noi tutti. Del suo giudizio ci si può fidare come di quello di tutti gli altri. Non obbligatela.
3: Io non la obbligo, rispose bruscamente Mrs. Norris. Ma devo ritenerla una ragazza molto testarda e ingrata se non fa quello che le chiedono sua zia e i suoi cugini. Molto ingrata, proprio così, considerando chi è e che cosa è.
1: Edmund era troppo fuori di sé per parlare. Ma Miss Crawford, dopo aver guardato per un momento sbarrando gli occhi Mrs. Norris e poi Fanny, le cui lacrime cominciavano a mostrarsi, disse immediatamente con una certa intensità: «Non sto bene qua dove sto, in questo punto fa troppo caldo per me», e spostò la sedia dall'altro lato del tavolo vicino a Fanny, dicendole in un affettuoso sussurro mentre si sedeva: «Non prendetevela, cara Miss Price. Questa è una serata carica di nervosismo. Sono tutti agitati e aggressivi, ma non dobbiamo farci caso». E continuò a parlarle in quello stesso tono, cercando di risollevarle l'animo, pur essendo lei stessa di pessimo umore. Con un'occhiata al fratello, bloccò ogni ulteriore tentativo da parte del suo gruppo direttivo. E adesso l'autenticità dei sentimenti dai quali era pressoché esclusivamente governata la stava aiutando a recuperare quel minimo di terreno che aveva perduto nel favore di Edmund. A Fanny, Miss Crawford non era affatto simpatica, ma le era molto grata per tutta l'attenzione che le stava dedicando. E dopo aver mostrato interesse per il lavoro in cui Fanny era impegnata, rimpiangendo di non essere lei altrettanto brava e averle chiesto di farle avere il modello di ricamo da copiare e aver supposto che Fanny si stesse preparando per fare il suo debutto in società in occasione del matrimonio della cugina, Miss Crawford passò a informarsi se avesse avuto di recente notizie di suo fratello in mare. E disse che era molto curiosa di conoscerlo e che lo immaginava come un giovanotto di grande finezza, e consigliò a Fanny di fargli fare un ritratto prima che tornasse a imbarcarsi. Tutto questo costrinse Fanny a riconoscere che quell'interessamento era molto lusinghiero e ad ascoltare e a rispondere con più animazione di quanto avrebbe voluto. La discussione sulla commedia andava ancora avanti e l'attenzione di Miss Crawford si spostò per la prima volta da Fanny a Tom Bertram, che le diceva di aver verificato con gran dispiacere l'assoluta impossibilità per lui di interpretare Arnold oltre al maggiordomo. Ce l'aveva messa tutta per cercare di rendere fattibile la cosa, ma non era proprio possibile, gli toccava abbandonare l'idea. «Però», aggiunse, «non ci sarà alcuna difficoltà ad assegnare il ruolo, non dobbiamo far altro che dirlo in giro, dopodiché avremo solo da scegliere. Potrei in questo momento fare il nome di almeno 6 giovani nel raggio di 6 miglia che muoiono dalla voglia di essere ammessi alla nostra compagnia, e tra questi ce ne sono 1 o 2 che non ci farebbero alcun danno. Non mi preoccuperebbe affatto dare la mia fiducia a uno degli Oliver o a Charles Maddox. Tom Oliver è un tipo assai sveglio e Charles Maddox è un vero gentiluomo. Per cui domani mattina presto mi farò preparare il cavallo, raggiungerò Stoke e mi accorderò con uno di loro».

0: cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Franz Schubert, Rondò in re maggiore per pianoforte a quattro mani, D608. Duo Pleyel, Alexandra Nepomuscina e Richard Igor.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Rondò in Re maggiore per pianoforte a quattro mani di
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Lied ohne Worte in Sol minore per pianoforte. Venezianisches Gottlied, opera 19b, numero 6, andante sostenuto. Jan Liszewski, pianoforte.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Lied ohne Worte in sol minore per pianoforte, Venezianisches Gottlied, opera 19b numero 6. Jan Liszewski, pianoforte.
1: Philip Glass, Sestetto per ottoni, The London Gabrieli Brass Ensemble, diretto da Christopher Larkin.